ehia fo ma ti se yen yana kanipa kwa ki en ko bi che che yana ka atadi an siti na che yen yana adia adia chi anopade e be di po

0: boyo.
1: Erati.
0: Ema sabri so. Naminye. Kasi. Tieme. Ye via si rembia. Namidi. Waha my God.